Abana bazukana bakwati babo beiroti ya ngoli samba samba masepito.

0: Akemba Baketa wabene wabene ali kulain
1: ala baba
0: wanje sebo
1: abale ko tuwereza
0: we bali kuulirisa
1: akokubya ndongo baba anani yemwe wala manzano kuwane woniko chama babuda luka district
0: yesebo
1: abale simempereza
0: we bali kusema
1: ana le batubi
0: wanje sebo
1: aba kwenza kwangu zikonka ayo kwendeza olumba olunje olo kujo kuchika muko
0: sade
1: amina chewa
0: Ono mwana wabene akamba baketa wabene mukasabe buli ku radio kubaisimo kobe presento timba yake mba kebeta wabene tafu soja ni maro baketa wabene ulira namba maloba ali kulain
2: alo fata
0: wanje sebo
2: Ono magemeso kusinzira lwanika.
0: Mm.
2: Wewe bale kutu kuwe bale kutu weleza.
0: Mwena wewe bale kuisane mbadamu kwano.
2: Fanta tukwende ino.
0: Zena mbende ino.
2: Kambate muku sente.
0: Yesebo.
2: Muko ili mewange idumo kuvena vilele.
0: Aha.
2: Ata mnima inaze wange zakalo kuvena vilele.
0: Yesebo.
2: Ni mkazi wange ti mwende ino tuku yene mbede wetu mkwano fanta.
0: Kale wewe bale kubangolio.
2: Eh,
0: vai kuba ngoli uli sa baddest.